0: SBS, a world of difference. You're with SBS Italian on mobile, online and on radio.
1: State ascoltando SBS Italian alla radio, online e sui vostri dispositivi mobili.
2: Buongiorno e ben sintonizzati per il programma di questo venerdì 15 maggio 2026. Con voi oggi Jacopo Iannelli dagli studi di Radio SBS. Questa mattina noi apriamo dal conflitto tra Russia e Ucraina. Il cessate il fuoco annunciati la scorsa settimana sono già terminati, ma resta la speranza di riprendere le trattative di pace con l'inserimento dell'Europa nei colloqui.
3: Purtroppo si è fatto un passo indietro, ma la cosa fondamentale è stata che comunque per qualche giorno non ci si è sparati addosso. Dopo 4 anni Unione Europea e Russia stanno ricominciando a parlare.
2: Queste le parole del giornalista Giuseppe D'Amato, col quale abbiamo parlato prima dell'inizio del programma. Poi cambieremo completamente argomento e ascolteremo la storia di Amanda Kennedy, un'australiana che insegna italiano in Queensland e esercita la lingua anche facendo yoga, per poi passare alla guida TV settimanale di SBS e molto altro. Tutto questo però dopo il giornale radio, questa mattina a cura di Andrea Pagani.

0: Pechino, incontro Trump e Xi Jinping. Il leader cinese invita Washington ad essere partner e non rivale, ma traccia una linea rossa sulla questione Taiwan. Australia, legge finanziaria. Il leader dell'opposizione Angus Taylor promette: con me al governo servizi sociali solo ai cittadini australiani. Ancora Australia, sentenza storica della Corte federale contro gli sconti ingannevoli di Coles. Sport, tennis, Masters 1000 di Roma, altro record per Sinner che vola in semifinale. Giro d'Italia, Davide Ballerini trionfa a Napoli, è la prima vittoria di un italiano in questa edizione. Buongiorno da Andrea Pagani con il notiziario in italiano di Radio SBS di questo venerdì 15 maggio del 2026, che apriamo da Pechino, dove si trova in visita ufficiale il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Xi Jinping e il suo ospite hanno celebrato la loro amicizia personale, la centralità del rapporto tra Cina e Stati Uniti, presentando la cooperazione tra le due maggiori potenze del pianeta come una condizione indispensabile per la stabilità mondiale. I due hanno parlato di geopolitica internazionale. Xi ha dichiarato che la rinascita della nazione cinese e il progetto trumpiano Make America Great Again possono procedere mano nella mano e contribuire insieme al benessere dell'intero pianeta, ma dopo i sorrisi, le strette di mano e lo sfarzo del cerimoniale, il leader cinese ha aperto il vertice con un severo avvertimento sul dossier Taiwan, definito la questione più importante nelle relazioni tra Cina e Stati Uniti. Se sarà gestita male, ha ammonito Xi, i due paesi potrebbero scontrarsi o addirittura entrare in conflitto, spingendo l'intera relazione sino-americana in una situazione estremamente pericolosa. Dal canto suo, Trump ha dichiarato che il suo omologo Xi Jinping si è offerto di mediare per raggiungere la pace con l'Iran e che anche lui vorrebbe vedere la riapertura dello stretto di Hormuz.
1: He'd like to see Hormuz Strait opened. I said, well, we didn't stop it, they did it, and then we stopped them. You know, sort of interesting. He joked. He said, you know, it's sort of, they stopped it, then you stopped them, but they'd like to see it opened.
0: Trump ha inoltre confermato che Pechino intende ordinare 200 aerei Boeing, anche se finora non sono stati annunciati accordi di rilievo. I due leader parteciperanno a un ricevimento puramente diplomatico nella giornata di oggi, prima che il presidente degli Stati Uniti faccia ritorno a Washington. E veniamo in Australia, dove i sostenitori dei rifugiati e dei richiedenti asilo hanno criticato il discorso di replica del leader dell'opposizione Angus Taylor al budget, alla legge di bilancio, accusando Taylor di demonizzare i migranti e i richiedenti asilo e di seminare discordia. Taylor ha promesso di attuare uno dei più consistenti tagli all'immigrazione nella storia dell'Australia, taglio che quantificherà nel 2028 a ridosso delle elezioni. Il leader della Coalition ha anche promesso che in un suo governo solo i cittadini australiani avranno diritto alle prestazioni sociali e all'accesso all'NDIS.
2: I announced that a coalition government will reserve the NDIS and 17 different welfare programs, including Job Seeker, Youth Allowance and the Family Tax Benefit, for Australian citizens only, and save taxpayers billions. My message is this: if you commit to Australia, Australia will commit to you.
0: L'amministratrice delegata di Settlement Services International, Violet Rumeliotis, ha dichiarato che una misura del genere avrebbe un impatto negativo sui residenti permanenti che si trovano in difficoltà pur pagando le tasse e vivendo, pur lavorando in Australia. Restiamo in tema di opposizione, perché la leader di One Nation, Pauline Hanson, ha ribadito le sue critiche nei confronti di una parte della popolazione musulmana australiana, sostenendo che non sempre queste persone rispettano la legge. Pauline Hanson ha una lunga storia di critiche nei confronti della popolazione musulmana e nel 2016 dichiarò al Senato di ritenere che l'Australia fosse in pericolo di essere sommersa dai musulmani. Leader della comunità musulmana e alcuni politici hanno definito tali commenti razzisti e intolleranti, ma Hanson, ai microfoni di SBS, ha mantenuto la sua posizione.
3: We've got a big Muslim population that's happening, about a million people in the last census. We're going to have another census this year. But it's not about just Muslims, you know.
4: But they are a big voting group.
3: I'm sorry, we are Australians. Mm. I'm not looking at the fact of whether you're Muslim.
4: They would say they're Australians too.
3: Yeah, they are. But do they all act under the Australian law? And they don't.
0: Restiamo in Australia. Nuovi dati diffusi dal Ministero della Salute mostrano che gli anziani australiani attendono in media 12 mesi per accedere ai servizi di assistenza. Il Ministero è tenuto per legge a pubblicare ogni trimestre il rapporto sui tempi di attesa. L'ultima edizione riporta i tempi medi per l'assistenza residenziale e l'assistenza domiciliare nel periodo compreso tra novembre 2025 e marzo 2026. Il rapporto rivela che alla fine del periodo erano più di 48.000 le persone in lista d'attesa per il triage, con tempi di attesa compresi tra i 320 e i 386 giorni, a seconda dello stato del territorio. Il primo ministro Anthony Albanese ha ammesso che il settore necessiti di attenzione, motivo per cui nella finanziaria nuove risorse saranno dirottate per migliorarlo.
5: The state of aged care isn't good enough. That's why we're throwing everything at it. That's why we have billions of dollars of additional funding in the budget, both for home care but also for aged care residents.
0: Si è però scatenata la critica al governo per la tempistica della pubblicazione di questi dati, perché è avvenuta nel giorno della presentazione del bilancio, come è successo per le decisioni, sempre del governo, in tema di gioco d'azzardo. La ministra ombra della salute, Anne Ruston, ha detto che la tempistica scelta dal governo dimostra che sperava che i dati passassero inosservati, mentre il senatore indipendente David Pocock ha definito la mossa estremamente deludente. Ai sensi dell'Aged Care Act, il governo era tenuto a pubblicare i dati il prima possibile, dopo il 28 aprile. Restiamo in Australia perché, parlando di antivirus, i 5 australiani e il cittadino neozelandese che erano a bordo della nave da crociera Hondius, su cui si è poi scatenato il focolaio di antivirus, dovrebbero arrivare a Perth nella tarda mattinata di oggi, circa le ore 13 della costa est. Il ministro della salute australiano, Mark Butler, ha dichiarato che tutti e 6 sono risultati negativi al test e sono asintomatici. Si prevede che atterreranno alla base della Royal Force di Pearce prima di essere trasferiti alla struttura di quarantena di Bulls Brook, dove rimarranno per almeno 3 settimane. E parliamo adesso della sentenza che ha colpito il gigante dei supermercati Coles. Per la Corte federale, Coles ha indotto in errore i consumatori promuovendo falsi sconti sui prodotti prima di ridurli a un livello comunque superiore al prezzo originale, e il giudice Michael O'Brien ha stabilito che 13 delle 14 promozioni esaminate nel caso non costituivano sconti autentici, perché, come detto, venivano aumentati per un breve periodo per poi essere ridotti a un prezzo superiore al prezzo originale, per poi pubblicizzare la modifica come un'offerta speciale. L'ACCC, l'autorità australiana garante della concorrenza, per voce della presidentessa e commissaria Gina Cass Gottlieb, ha accolto con soddisfazione la sentenza e si augura che funga da lezione per tutti gli altri operatori del settore.
6: It is very timely for all retailers, particularly as we lead up to end of financial year sales, to ensure that they make accurate pricing and discount claims. The ACCC will continue to take action wherever needed to protect consumers from misleading or deceptive conduct.
0: Ed è arrivata anche la risposta di Coles, che ha difeso l'impegno della catena di supermercati a offrire un valore aggiunto ai clienti, come dichiarato ai microfoni di SBS da un portavoce del gigante dei supermercati.
7: Our priority has always been and will continue to be delivering value to our customers. This case highlights the importance of clarity for both retailers and customers alike.
0: Le sanzioni saranno stabilite in un secondo momento e Coles potrebbe dover pagare multe per centinaia di milioni di dollari. Un caso analogo intentato dall'ACCC contro Woolworths è ancora in attesa di sentenza. Mercato dei cambi, dollaro australiano che vale 62 centesimi di euro e viene scambiato per 72 centesimi di dollaro statunitense. Sport, tennis, i tifosi italiani sognano una finale tutta azzurra al Masters 1000 di Roma. Jannik Sinner infatti sconfigge il russo Rublev e vola in semifinale, dove sfiderà un altro russo, Daniel Medvedev, che ha interrotto il sogno del ventenne spagnolo Martin Lanz all'andaluce dopo tre set combattutissimi, 1-6, 6-4, 7-5 per Medvedev, che cercherà a questo punto di fare da guastafeste e porre fine al fresco record di Sinner, che sconfiggendo Rublev ha inanellato la 32esima vittoria di fila in un Masters 1000, mai nessuno prima di lui. Nell'altra semifinale sarà invece il norvegese e terraiolo Casper Ruud a giocarsi un posto in finale contro l'altro azzurro Luciano Darderi, sfida in programma nella tarda serata australiana di oggi. Tra le donne la finale sarà tra Coco Gauff e la vincente dell'altra semifinale, sono ancora in campo Iga Świątek e Elina Svitolina, un set pari 3-0 per l'Ucraina nel terzo set. Passiamo al ciclismo. 30 anni dopo Super Mario Cipollini, un altro italiano festeggia a Napoli la vittoria di tappa al Giro. Ad alzare le braccia al cielo è stato infatti il 31enne Davide Ballerini, che trionfa nella Pestum Napoli, sesta tappa della rassegna rosa. In una volata anomala, una decina di corridori, tra cui l'azzurro Jonathan Milan, scivolano infatti sul pavé. Il canturino la spunta davanti a Stuyven e Meunier, regalando all'Italia il primo successo nell'edizione 109 della corsa a tappe rosa. Eulalio conserva la maglia rosa con 2 minuti e 51 secondi su Arrieta. Maggiori dettagli nel programma che segue questo giornale radio, che chiudiamo con le previsioni del tempo. Pioggia a Perth, 19 gradi la massima, e anche ad Adelaide 23 gradi la massima. Sole invece a Melbourne, 22 gradi, e a Hobart, dove la temperatura raggiungerà i 21 gradi. Pioverà invece a Canberra e a Sydney, la temperatura in entrambi i casi non supererà i 20 gradi. Simile le previsioni del tempo per Brisbane, quindi piogge, ma 24 gradi. Pioggia anche a Cairns, 28 gradi, e invece solleone a Darwin, dove la colonnina di Mercurio arriverà fino a 33 gradi.

0: Questo giornale radio e il programma che seguirà possono essere riascoltati accedendo al sito sbs.com.au/italian.
1: Starting a new life in Australia isn't easy.
2: A lot of companies have rejected me.
3: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
1: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
4: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
5: Guardate i film più sorprendenti da tutto il mondo, in alta definizione, 24 ore al giorno e 7 giorni su 7, gratuitamente. SBS World Movies sul canale 32. Guardatelo in diretta o in streaming su SBS On Demand.
6: SBS Audio. Trova un programma sulla tua lunghezza d'onda.
7: SBS Chill. SBS Pop Asia.
8: Non-stop Asian pop.
9: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
10: SBS Hindi uplab karvata hai.
11: Far from the partisan politics.
12: Con notizie in più di 60 lingue, musica per tutti i gusti e fantastici podcast tutti da scoprire. Scarica la SBS Audio App o visita
13: sbs.com.au/audio.
14: La redazione di SBS Italian rende omaggio ai proprietari tradizionali delle terre da cui trasmettiamo il programma, ovvero la popolazione Cammeraygal della nazione Gurindji e la popolazione Wurundjeri Woiwurrung della nazione Kulin e i loro elders passati e presenti. Rendiamo anche omaggio a tutte le terre aborigene o alle isole dello Stretto di Torres da cui ci state ascoltando oggi.
15: Buongiorno e ben sintonizzati sulle frequenze di Radio SBS per il programma di questo venerdì 15 maggio 2026. Con voi oggi Jacopo Iannelli e Carlo Oreglia. Buongiorno Carlo.
16: Buongiorno Jacopo, una buona giornata a tutti voi. È il 15 di maggio e sono le 8:16 ora della costa est.
15: E questo 15 maggio noi apriamo dalla guerra tra Russia e Ucraina. Se da un lato c'è un passo indietro rispetto alla scorsa settimana, con la violazione quasi immediata dei cessati il fuoco annunciati da Mosca e Kiev, si è però tornati a parlare di trattative di pace e si prospetta il possibile coinvolgimento dell'Unione Europea nei colloqui, fatto mai avvenuto dall'inizio del conflitto.
16: E poi, una domanda, è possibile esercitare l'italiano facendo yoga? Lo scopriremo nell'episodio di oggi della lingua più bella del mondo. In seconda ora poi andremo in Libano per raccontare di una fondazione italiana che porta aiuti umanitari nel paese colpito dalla guerra, per poi tornare in Australia e conoscere l'ultimo gruppo di assistenti linguistici del COASIT arrivato a Melbourne direttamente dall'Italia.
15: Ci sarà poi spazio, come sempre, anche per lo sport e per i principali eventi del fine settimana. Quindi, per questo e molto altro, restate con noi su Radio SBS fino alle 10. E apriamo dal conflitto tra Russia e Ucraina in continua evoluzione, con l'annuncio a inizio settimana del presidente russo Vladimir Putin di una possibile conclusione della guerra, salvo poi fare marcia indietro solo qualche giorno dopo. I cessati il fuoco annunciati dalle due parti la scorsa settimana infatti non sono durati a lungo. Dallo scorso fine settimana Mosca e Kiev si sono accusate reciprocamente di averli violati e lo scorso mercoledì la Russia ha attaccato l'Ucraina con un'offensiva di oltre 800 droni in raid coordinati.
16: E nei giorni scorsi il governo russo ha fatto sapere di attendersi nel prossimo futuro una visita degli inviati statunitensi Steve Witkoff e Jared Kushner per proseguire

0: Starting a new life in Australia isn't easy.
1: A lot of companies have rejected me.
2: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
0: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
3: Il mediatore con l'Unione Europea nei colloqui di pace sull'Ucraina, proposta respinta al mittente da Bruxelles. Noi abbiamo parlato del conflitto in corso poco prima del programma e dei possibili sviluppi con il giornalista Giuseppe D'Amato, a cui abbiamo chiesto innanzitutto un aggiornamento sul conflitto, chiedendogli se sia stato fatto un passo indietro rispetto alla scorsa settimana, quando si era tornati a parlare di trattative di pace. Ascoltiamolo.
4: Purtroppo si è fatto un passo indietro, ma la cosa fondamentale è stata che comunque per qualche giorno non ci si è sparati addosso, o perlomeno ci si è sparati molto meno del solito, e questo è già un passo importante, perché negli ultimi quattro anni praticamente le armi non si erano mai fermate di fatto. Adesso cosa sta succedendo? Sta succedendo che la Russia ha ricominciato i propri raid, c'è stato, da quello che riferiscono fonti ucraine, il bombardamento di Kiev qualche ora fa con un palazzo di 9 piani che sarebbe stato colpito, e 16 sono i morti al momento accertati, ma sono decine i feriti, e purtroppo il bilancio di questo bombardamento sembra destinato ad aggravarsi nelle prossime ore. La situazione è certamente peggiorata in Ucraina, e l'Ungheria ha chiamato l'ambasciatore russo a Budapest al Ministero degli Esteri, invitando Mosca a non bombardare i territori pieni di civili e soprattutto ad evitare il bombardamento della regione dei Carpazi, dove vive una folta minoranza ungherese. E questo è un cambiamento importante, perché fino a poche settimane fa l'ex premier Orbán assolutamente aveva una posizione completamente diversa. Al momento in cui vi stiamo parlando si ha notizia che alcuni aeroporti del sud della Russia sono chiusi. Questo sta a significare che i droni ucraini sono entrati in azione, ed è stato lanciato l'allarme missilistico, quindi il rischio di lancio di missili da parte dell'Ucraina verso la Russia in ben 5 regioni russe.
5: Passiamo ora a parlare invece, Giuseppe, delle relazioni tra Russia ed Europa. Come interpretare l'apertura di cui si è parlato di Putin a un coinvolgimento europeo nelle trattative, e qual è la posizione dell'Unione Europea?
4: Beh, questo è certamente importante, perché finalmente dopo 4 anni Unione Europea e Russia stanno ricominciando a parlare. Ci sono dei timidi tentativi di dialogo. Ha incominciato il presidente finlandese Staub, successivamente il presidente dell'Unione Europea Costa, del Consiglio Europeo Costa, ha dato la disponibilità di aprire un dialogo. Putin ha risposto: sì, va bene, parliamo, incominciamo, perché non scegliete voi come mediatore l'ex cancelliere tedesco Gerhard Schröder? Schröder è un personaggio politico che, dopo aver lasciato appunto la politica tedesca, è stato membro dei consigli di amministrazione di alcune società russo-tedesche, e quindi questo verrebbe questa posizione affidata ad una persona che viene considerata da Mosca una persona su cui fidarsi. Insomma, è stata una proposta che ha preso molte persone in contropiede. Bruxelles però ha già risposto che assolutamente non se ne parla proprio, sarà l'Unione Europea che sceglierà il proprio mediatore. L'attuale cancelliere tedesco Merz poche ore fa ha detto: assolutamente non se ne parla proprio, un mediatore come Schröder. Comunque la cosa importante è che si sta muovendo

0: anche l'aspetto diplomatico, anche perché l'Unione Europea, fino a che si sparerà, non parteciperà ad alcun negoziato, però Mosca sarà comunque costretta a trattare con gli europei perché il Cremlino ha lasciato, come tutti ricorderanno, oltre 200 miliardi delle proprie riserve valutarie, le ha lasciate in Unione Europea e quindi per forza di cose bisognerà che il Cremlino tratti, anche perché al momento l'economia russa è in difficoltà e soprattutto si stanno aprendo dei buchi enormi nel bilancio dello Stato, da qualche parte bisogna trovare i soldi e insomma adesso ci si è ricordato di questi famosi 200 miliardi.
1: Siamo in compagnia del giornalista Giuseppe D'Amato per parlare del conflitto russo-ucraino e dei possibili sviluppi nella regione. Giuseppe, abbiamo parlato delle relazioni tra Russia e Europa, un'Europa dalla quale di recente gli Stati Uniti sembrano aver preso le distanze, almeno alla luce delle dichiarazioni del presidente americano Donald Trump. Qual è in questo momento il rapporto invece tra il Cremlino e la Casa Bianca?
0: Il Cremlino continua a ritenere Donald Trump l'unico politico in grado di riuscire a riportare ad essere, forse non la pace, ma certamente una tregua duratura, e soprattutto Mosca ritiene che questa tregua o questo cessate il fuoco o questo armistizio o comunque il fermare l'attuale conflitto possa essere con condizioni di vantaggio. Questo comunque è l'opinione perlomeno del presidente Putin. In realtà vediamo Trump che cambia posizione in continuazione, ultimamente proprio per cercare di ovviare alla situazione in Iran e quindi anche al discorso riguardante il mercato del petrolio, con la mancanza di milioni di barili di petrolio sul mercato internazionale, Washington ha allentato le sanzioni contro la Russia, quindi ha permesso che in giro per il mondo si potesse comprare nuovamente petrolio russo e a breve dovrebbe nuovamente decidere se concedere un terzo mese di allentamento di queste sanzioni. Quindi diciamo che ci sono delle possibilità di dialogo nuove, importanti, però non si capisce ancora se le rispettive amministrazioni prenderanno al volo questa occasione presentata dal conflitto in Iran per poter tentare di fermare il conflitto ad est in Ucraina.
1: Un'ultimissima battuta, Giuseppe, sulla parata per la giornata della vittoria dello scorso weekend a Mosca. C'era molta attesa per questa parata. Com'è andata?
0: È stata una mini sfilata, del resto questa non era una data rotonda, questo era un 81esimo anniversario, ci sono stati pochissimi leader stranieri, 5 se non ricordo male, e la parata è durata solo 45 minuti e il discorso di Putin soltanto 9, e quindi insomma tutto estremamente ridotto. Gli occidentali hanno studiato nei minimi particolari questa parata. E da quello che è emerso sulla stampa internazionale, da una parte c'è qualcuno che temeva realmente il pericolo di un attacco di droni ucraini, ma dall'altro, insomma, probabilmente c'erano anche delle ragioni non solo di sicurezza, ma anche delle difficoltà organizzative, proprio perché molta attrezzatura è in questo momento al fronte, quindi probabilmente Mosca non voleva mostrare le proprie carte. Certo, tutto molto ridotto, la speranza è che comunque in futuro, nel più breve tempo possibile, si possa andare a trovare una soluzione. Probabilmente Mosca ha lanciato il segnale di non mostrare troppo i muscoli come avrebbe potuto fare, ma è stato quasi come dire: vabbè, celebriamo lo stesso questa ricorrenza, però insomma non evidenziamola troppo.
2: E queste erano le parole del giornalista e storico esperto di Russia, dei paesi dell'area ex sovietica, Giuseppe D'Amato. Potrete riascoltare tra poco il suo intervento integrale sul nostro sito sbs.com.au/italian.

0: E questa era Radio Mogadiscio, canzone dall'ultimo album dei Subsonica, l'album Terre Rare, pubblicato dalla band torinese in occasione del loro 30° anniversario di carriera.
1: 96 quando uscirono con il primo album, insomma una fantastica carriera per i Subsonica che ascoltiamo questa mattina su Radio SBS. Noi siamo arrivati alle 8.31, ci prendiamo una piccola pausa e poi ritorniamo sempre in diretta su Radio SBS.
0: A tra poco.
2: Starting a new life in Australia isn't easy.
3: A lot of companies have rejected me.
4: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
2: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
5: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
6: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
7: Inserite sbs.com.au/italian tra le vostre pagine preferite. Troverete le ultime notizie e servizi più recenti. sbs.com.au/italian. Vi piace ascoltare SBS Italian? La conversazione continua sulla nostra pagina Facebook. Cliccate mi piace e condividete le vostre opinioni. SBS Italian su Facebook.
0: .8:34 della Costa Est, siete sempre all'ascolto del programma in italiano di Radio SBS, sempre in compagnia di Jacopo Iannelli e Carlo Oreglia. Prima di passare alla rubrica La lingua più bella del mondo, Carlo rivedrà per noi le principali notizie di giornata.
1: Pechino, visita di Donald Trump, Xi Jinping invita Washington ad essere partner e non rivale, ma traccia una linea rossa sulla questione Taiwan. Legge finanziaria, il leader dell'opposizione Angus Taylor promette com'è al governo servizi sociali solo ai cittadini australiani. Australia, sentenza storica della Corte federale contro gli sconti ingannevoli di Coles. Sport, tennis, Master 1000 di Roma, altro record per Sinner che vola in semifinale.
0: E ora quindi passiamo, come annunciato, alla nostra rubrica La lingua più bella del mondo, ovvero la rubrica dedicata a chi ama e studia la nostra lingua, e andiamo a Brisbane a conoscere una italofila che addirittura ha scelto di diventare insegnante di italiano, lingua che tiene in allenamento anche attraverso lo yoga. E quindi noi cediamo la linea a Magica Fossati per ascoltare la sua storia.
8: La lingua più bella del mondo. Oggi la nostra ospite della rubrica dedicata a chi studia e ama la lingua italiana è Amanda Kennedy, che è al telefono con me dal Queensland.

0: Buongiorno, ciao Amanda.
1: Buongiorno, buongiorno, grazie mille per l'invito, è un grande piacere essere qui.
0: Allora, anticipiamo che tu parli molto bene l'italiano, quello l'abbiamo già capito, ma sei anche un insegnante di italiano e hai un nome e cognome che, oddio, Amanda potrebbe anche essere italiano, però Kennedy direi proprio di no. Hai origini italiane?
1: No, non ho origini italiane. Kennedy è il cognome del mio marito e sono sposata da qualche anno e quindi ho preso il nome del mio marito. E mi piace molto questo nome perché quando ho viaggiato in Italia sembra un nome che ha un po' di potere, perché gli italiani sanno che non sono italiana, però non sanno che conosco la cultura italiana e che ho viaggiato tanto in Italia.
0: Possono pensare che magari tu sia parente del presidente Kennedy, chi lo sa?
1: Sì, sì, qualche volta mi chiedono, però subito spiego che è il cognome del mio marito.
0: Amanda, quando hai cominciato a studiare la lingua italiana e per quale motivo?
1: Allora, ho cominciato a studiare l'italiano quando avevo 16 anni. Era nel 2003 e quindi il vero punto di svolta è stato quando ho vissuto un anno in Italia come studentessa di scambio. E lì mi sono innamorata non solo della lingua, ma anche delle persone e dello stile di vita. Vivevo con tre sorelle ospitanti molto vivaci, e con una madre e padre ospitanti, e per me era molto importante riuscire a capire, partecipare e sentirmi parte della famiglia. È stata una motivazione molto forte
0: Ma sei arrivata che avevi già imparato un pochino di italiano?
1: Allora, ho studiato per qualche mese prima a distanza, perché io vengo da un piccolissimo paese in Australia e quindi non è che c'era una classe di italiano, ero da sola che studiavo in una biblioteca con delle cassette e dovevo chiamare una volta alla settimana la mia professoressa di italiano, però devo dire che non ero una studentessa molto brava e quando sono arrivata in Italia sapevo forse contare fino a 10, riuscivo a dire mi chiamo Amanda e poi forse dove il bagno. Sono arrivata senza la grammatica e in un periodo direi un po' triste perché avevo appena perso la mia zia e quindi è stato un periodo molto dura direi. Però piano piano ogni giorno ho cercato di portare in giro il mio vocabolario. Seguivo i discorsi della famiglia e dei miei compagni di classe e sono riuscita a avere una bellissima esperienza.
0: Quanti anni avevi e in che parte dell'Italia sei finita?
1: Allora, avevo solo 16 anni e sono finita in un piccolissimo paese, si chiama Padula, dove c'è la Certosa in campagna.
0: Quindi un'esperienza molto diversa, immagino uno shock culturale anche. Quando è che hai cominciato a pensare, sto capendo sempre di più, piano piano ce la sto facendo?
1: Allora, dopo forse 3 mesi, c'era un punto, forse in piazza, con le sorelle, dove ho pensato, sì, sono riuscita a capire di che cosa stanno parlando, oppure forse capivo qualcosa che mia madre ospitante mi diceva. Forse c'era una volta che non ho portato in giro il mio vocabolario verde nella mia borsetta e credevo di capire, di sapere tutto, però adesso mi rendo conto che non ero ancora molto brava.
0: Allora, Padula, tra l'altro, è

0: un posto veramente piccino che si trova in Campania. Com'era la cultura per te che arrivavi dall'Australia? Com'è stato l'approccio proprio con le persone, con il modo di stare insieme?
1: Devo dire che sono stata molto fortunata con questa famiglia. Sono arrivata e la sorella più grande doveva cominciare all'università subito. Le altre due volevano imparare l'inglese, però alla fine io era molto... Adesso che capisco la parola testarda, voglio dire che sono stata molto testarda. E io ero lì per imparare l'italiano e fare un'esperienza. Le ragazze sono state sempre molto gentili con me. E avevo una mamma brava che cucinava quasi ogni giorno a pranzo e il padre andava fuori a lavorare e tornava la sera e mi chiedeva molto spesso: ma che cosa si mangi in Australia? E io, che non ero abituata a parlare sempre del cibo, non sapevo neanche descrivere quello che abbiamo mangiato a pranzo. Quindi ho imparato a rispondere alle domande tipo: come stai? Che cosa hai mangiato? Che tutti mi chiedevano. Eh sì, sono stata... adesso ho dei ricordi bellissimi di quell'anno all'estero.
0: Stiamo parlando con Amanda Kennedy, che appunto ci racconta la sua storia d'amore con l'italiano, iniziata molto presto, a 16 anni. Quando sei tornata in Australia, hai continuato a studiare la nostra lingua?
1: Sì, ho fatto le superiori, ho fatto HSC in Australia. È andato tutto bene, poi ho fatto un anno sabbatico e ho viaggiato di nuovo per un po' in Italia con la mia amica Marta e poi ho studiato all'Università di Griffith e adesso ho il sostegno del Italian Language Center qui a Brisbane, che sono molto bravi, e sì, ho sempre continuato di studiare l'italiano durante quest'anni.
0: E sei diventata poi un'insegnante di lingua italiana. Dove lo insegni?
1: Sì, adesso insegno a Kelvin Grove State College, quindi è una scuola statale molto grande e in centro a Brisbane.
0: Fantastico. Devo dire che avere un insegnante come te che insegna una lingua straniera e l'ha imparata anche lei da zero deve essere una cosa che motiva tantissimo. I tuoi studenti, le tue studentesse prendono esempio dal tuo entusiasmo?
1: Sì, perché anche adesso capisco perché certe cose non capiscono, tipo la grammatica è difficile e dico sempre che se io, come una ragazza australiana che non ho genitori, parenti italiani, se posso studiare l'italiano e parlare così, anche voi potete imparare l'italiano. O se non l'italiano, anche un'altra lingua. Ma per me l'italiano è la mia lingua preferita e così voglio pensare che posso dare ispirazione ai miei studenti.
0: E sono sicura che tu lo stia facendo perché sei,
1: grazie,
0: tra l'altro, vincitrice di un recente premio Studi Italia, un'iniziativa che esiste in Queensland, che ogni anno premia degli studenti, delle studentesse eccezionalmente bravi nell'imparare l'italiano.
1: Sì. Mamma mia, ma quanti sono stati bravi questi ragazzi che ho portato in Italia.
0: Ecco, tu hai vinto come chaperone, giusto? Quindi l'accompagnavi.
1: Sì, quindi ho fatto Studi Italia come l'accompagnatrice e questo premio permette agli studenti di vivere la lingua in un modo autentico, non solo in classe ma anche la vita quotidiana, cioè i studenti dovevano andare a scuola ogni mattina e poi pranzavamo insieme al convitto. E il pomeriggio i ragazzi potevano fare non quello che volevano, però abbiamo fatto delle esperienze. Per esempio, una ragazza si è iscritta in palestra, un altro è andato dal parrucchiere e poi siamo andati a spedire una lettera. In Australia ha mandato delle cartoline alla sua ragazza.

0: È stato bellissimo accompagnare questi studenti così bravi che hanno mostrato agli italiani che i ragazzi australiani sono intelligenti e sì, ero sempre fiera andare in giro con loro.
1: Eravate appunto, tra l'altro, in un convitto, l'hai citato prima, a Cividale del Friuli, vero?
0: Giusto, giusto.
1: In provincia di Udine. Senti, Amanda, tanti e tante che stanno ascoltando si staranno chiedendo: ma come ha fatto a imparare l'italiano così bene? Raccontaci se ci sono anche state alcune difficoltà, magari la cosa più difficile che hai dovuto imparare.
0: All'inizio era difficile capire, non solo capire, ma proprio seguire i discorsi. Perché forse i ragazzi della mia età facevano discorsi diversi e quindi seguire le conversazioni era difficile. E poi mi sono trovata in difficoltà perché molto spesso mi piace più ascoltare gli altri invece di parlare. E quindi qualche volta è difficile parlare con gli italiani perché sono così affettuosi e calorosi e non c'è un buco in mezzo dove puoi dire qualcosa perché ti vogliono così bene e sì, trovare il posto, il momento giusto per dire qualcosa. Quindi ero una persona molto timida prima e piano piano ho imparato a essere più estroversa.
2: E questa era Amanda Kennedy, appassionata della lingua italiana e ora insegnante della lingua italiana, intervistata in collegamento telefonico da Brisbane da Magica Fossati. L'intervista integrale potrete ritrovarla come sempre su sbs.com.au/italian, sulle nostre pagine social o sull'app podcast che più preferite.
3: E a questo punto abbiamo una domanda per voi, e non è una domanda trabocchetto, la domanda è la seguente: avete una vostra storia d'amore per la lingua italiana e soprattutto non avete un background italiano e volete raccontarcela a noi e a tutti voi all'ascolto? Scriveteci proponendo la vostra candidatura a italian@sbs.com.au.
2: E potrete essere voi la prossima Amanda.
3: E se sono uomini?
2: E vabbè, prossima Amanda Uomo.
3: Amanda Uomo. Allora, adesso ci prendiamo una piccola pausa, ritorniamo tra pochissimo per la programmazione televisiva di SBS qua con noi in diretta fino alle 10.
4: Las ofertas de Memorial Day en el Home Depot significan una cosa: manos a la obra. Arranca tus proyectos de jardinería y llena tu espacio de color con plantas que crecen en tu región. Después, protege tus jardineras con ofertas en mulch. Y ahora sí, tu patio está listo para el verano. The Home Depot está aquí para ayudarte a poner manos a la obra con las ofertas de Memorial Day y precios bajos garantizados. Aplican exclusiones. Visita homedepot.com/pricematch para más detalles.
5: Starting a new life in Australia isn't easy.
6: A lot of companies have rejected me.
7: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I give up.
5: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
8: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
9: Su SBS Food potrai trovare oltre 7.000 ricette online, articoli su come prepararle, istruzioni, video e tanto altro ancora. Visita sbs.com.au/food. Dai documentari internazionali ai classici film cult, dai film drammatici alle commedie più divertenti. Guarda SBS Viceland sul canale 31.
10: Scopri
9: scopri cosa c'è in programma sui canali televisivi e radiofonici di SBS. Visita sbs.com.au/guide.
10: Ascoltateci in podcast su qualsiasi dispositivo mobile, gratuitamente. Visitate sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Audio App. Scaricate oggi la SBS Audio App per ascoltare tutti i vostri programmi preferiti. Scaricatela gratuitamente sull'App Store o su Google Play.
2: Ben ritrovati all'ascolto del programma in italiano di Radio SBS. Questa mattina in compagnia di Jacopo Iannelli e Carlo Oreglia siamo arrivati al momento del venerdì dedicato alla guida TV settimanale di SBS. Questa settimana il servizio è a cura di Domenico Gentile. Ascoltiamolo.
11: Telecomando io. Guida i programmi della SBS TV.
12: Questa settimana spiccano due grandi eventi su SBS, Eurovision e il Giro d'Italia. Iniziamo dal Giro.
13: The bike is bouncing, Meunier is still coming, Groenewegen, Meunier has made it too cautiously. It's a delicate celebration, he's not convinced.
14: Here's the photo finish. It was Groenewegen on the left out of the side. It Milan on the right.
13: Meunier with the win. Milan in second. Groenewegen in third. That was tight. Never mind throwing a blanket over them. That's a handkerchief.
12: Questo l'arrivo della terza tappa vinta al photo finish dal francese Paul Meunier davanti all'italiano Jonathan Milan e l'olandese Dylan Groenewegen. E come ha detto il telecronista, tutti e tre racchiusi nello spazio di un fazzoletto. Questa sera alle 18.50 su Viceland in diretta la settima tappa del Giro d'Italia con il gruppo che affronta l'impegnativo percorso da Formia al Monte Blockhaus nel cuore del massiccio della Maiella in Abruzzo. La tappa viene trasmessa in diretta anche su SBS On Demand. Brevemente guardiamo le altre tappe. Sabato, ottava tappa, da Chieti a Fermo alle 21.05 su SBS Viceland. Nona tappa domenica, da Cervia a Corno alle 20.25, lunedì giornata di riposo, poi martedì si riprende alle 20.05 con la cronometro da Viareggio a Massa, mercoledì alle 20.25, undicesima tappa da Porcari a Chiavari, e giovedì alle 20.50, dodicesima tappa da Chiavari a Novi Ligure. Tutte le tappe vengono trasmesse su Viceland e anche su SBS On Demand in diretta.

0: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
1: Ma dell'Eurovision che sarà poi riproposta alle 19.30 in differita. E passiamo ora agli altri programmi di SBS. Domenica alle 18.30 su SBS Food, Jane Cooks Italy, Roma.
2: This is a little treat just for you guys. I wanted to give you guys a sneak peek of me, my old mate Gennaro.
3: Smolly, I washed his back.
2: And all of my amazing crew shot behind the scenes of my brand new TV show, Jamie Cooks Italy. We travelled across Italy, meeting and getting inspired by all kinds of wonderful people, especially the nonnas. Travelling with Gennaro is always great. Wherever Gennaro goes, expect chaos to follow.
3: Incredible place.
1: Questa settimana Jamie, Oliver e Gennaro Contaldo ci portano a Roma alla ricerca di ricette veloci e fresche e facili da preparare, quelle che i romani indaffarati cucinano ogni giorno. Poi lunedì un bel film, veramente un bel film, alle 21.40 su World Movies, Sweet S.
4: Every picture has a story. Take the time to see the story that is in front of you.
5: You got family here.
6: Thanks, Uncle. Country offers you so much.
7: Said every picture has a story. Maybe we have one.
1: Vincitore di numerosi premi internazionali, Sweet S racconta la storia di una giovane ragazza aborigena che scopre la sua passione per la fotografia. Interpretato da Shantae Barnes-Cohen, è stato premiato al Festival del Cinema di Toronto come miglior film del Pacifico del Sud e alla 73esima mostra cinematografica di Berlino con l'Orso di Cristallo. Lunedì alle 23.50 su SBS HD, tre episodi consecutivi di Gomorra, la serie televisiva di Sky Italia che ha fatto letteralmente il giro del mondo, oltre all'Australia può essere vista in altri 50 paesi, tra i quali la Mongolia. Martedì alle 17 su SBS Food, Sylvia's Italian Masterclass.
8: If you're under the impression that Italian home cooking doesn't accommodate for those who need to avoid gluten, well, let me change your mind. From velvety risotto to rich scallopine to the most decadent chocolate and hazelnut cake, Italian cuisine has you covered. So let me show you how to make the perfect risotto. I'm going to share all my tips and tricks. And the risotto we're making today is an asparagus and scallop risotto.
1: Silvia sottolinea che indipendentemente dalle esigenze alimentari non è necessario smettere di gustare i propri cibi preferiti. La cucina italiana, con i suoi prodotti dolci e salati, riesce a soddisfare i gusti di tutti, anche quelli per coloro che mangiano senza glutine. In questo episodio, tra gli altri piatti, prepara anche un gustosissimo risotto con asparagi e capesante. E mercoledì, sempre alle 17, Silvia ci mostra come fare il pane in una sua masterclass. Giovedì alle 19.30 su NITV, Going Places with Ernie Dingo, Cradle Mountain, in Tasmania.
9: Right, let's do this. Let's go and see this elusive Cradle Mountain.
10: Come and see my backyard.
9: Oh, yes, please. That's a good feeling. Straight up.
1: Ernie visita Cradle Mountain e incontra un pilota, un ranger, un ambientalista e un uomo palawa. E non perdetevi altri film o serie televisive italiane su SBS On Demand. Infine, su World Watch, ogni mattina alle 7.30 va in onda in differita il TG1 della Rai. Buona visione!
11: E questa era la guida TV settimanale di SBS, questa volta presentata da Domenico Gentile. Domenico che ci ha ricordato che

0: Questo è il weekend della finalissima di Eurovision, Eurovision Contest 2026. Allora vi ricordiamo che la finalissima sarà visibile questa domenica 17 maggio alle 5 di mattina per i più appassionati e i più mattinieri, però poi sarà rivedibile anche in rivedibile come la mia affermazione, ma sarà rivedibile in differita anche domenica sera alle 19:30.
1: È sempre un po' confusa la cosa, anche perché giustamente se i veri fan lo fanno, si svegliano alle 5
0: come
1: e
0: te.
1: Lo guardano. No, io sono a metà strada, perché in realtà non lo sono visto ma in differita su SBS On Demand. Tra l'altro alle 5 questa mattina c'è stata la seconda semifinale, e alla quale ha partecipato anche l'australiana Delta Goodrum. Che cosa ha fatto? Dirlo o non dirlo? Facciamo
0: vincerà
1: lo spoiler.
0: Lei o Salda Vinci?
1: Comunque diciamo che ha fatto bene, ma mettiamolo lì così. Andate a guardarvelo comunque.
0: E adesso noi concludiamo la prima ora di programma, restituiamo la linea ad Andrea Pagani per le notizie, quindi a tra poco.

0: Nuova Delhi, nell'incontro tra i ministri degli esteri dei paesi BRICS, l'Iran attacca gli Emirati. Vi siete schierati con gli Stati Uniti e con Israele. Australia, legge finanziaria, leader dell'opposizione Angus Taylor promette: con me al governo taglieremo drasticamente l'immigrazione. Assistenza agli anziani, nuovo rapporto impietoso sui tempi di attesa per i sostenitori dei diritti degli anziani, c'è il rischio di sfiducia nello Stato sociale. E infine sport, tennis, Master 1000 di Roma, altro record per Sinner che vola in semifinale, Giro d'Italia a Napoli, trionfa Davide Ballerini. Buongiorno da Andrea Pagani con l'aggiornamento delle notizie in italiano di Radio SBS di questo venerdì 15 maggio del 2026, che apriamo dal conflitto tra Iran e forze congiunte Stati Uniti e Israele, perché un'ora fa sul social media Truth Donald Trump ha postato dicendo che la sua campagna militare contro l'Iran continuerà, lasciando intendere che sta ancora valutando seriamente la possibilità di riprendere gli attacchi nonostante il fragile cessate il fuoco. Trump ha fatto questo commento in un lungo post in cui ha parlato del leader cinese Xi Jinping. In questo post Trump sembra irritarsi all'idea che gli Stati Uniti fossero una nazione considerati una nazione in declino, e ha attaccato il suo predecessore, l'ex presidente Joe Biden. Presidente Xi, scrive Trump, non ha fatto riferimento all'incredibile ascesa degli Stati Uniti durante questi 16 spettacolari mesi dell'amministrazione Trump, che includono mercati azionari e fondi pensioni ai massimi storici, vittorie militari e fiorenti relazioni in Venezuela, decimazione militare dell'Iran, tra parentesi, da continuare. Nel frattempo è in corso a Nuova Delhi la riunione dei ministri degli esteri dei paesi BRICS, ovvero le nuove economie emergenti non allineate con l'Occidente e con Washington. All'incontro era presente il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi, che ha avvertito gli Emirati Arabi Uniti che gli Stati Uniti e Israele non possono garantire la sicurezza del paese, e li ha anche accusati di essersi schierati con Washington e con Israele durante il conflitto contro l'Iran.
1: I said that we did not want to enter into these discussions in order to maintain the unity and cohesion of BRICS, but since the UAE representative raised these issues, we had to tell the international community the facts. Finally, I advised the UAE representative that Israel, the Zionist regime, and the US cannot bring them security.
0: Veniamo adesso in Australia. Nel suo primo discorso di risposta al budget, il leader della coalition, Angus Taylor, ha ammesso che i liberali e i nationals hanno ancora molta strada da fare per riconquistare la fiducia degli elettori, ma ha chiesto agli australiani di ricominciare a credere. Taylor ha tracciato le linee guida della sua politica in un suo ipotetico governo. Il sistema fiscale australiano verrebbe riformato, le prestazioni sociali limitate ai cittadini australiani e l'immigrazione drasticamente ridotta. Su quest'ultimo tema Taylor ha precisato che la sua politica sull'immigrazione prevederebbe un tetto massimo alla migrazione netta dall'estero basato sul numero di case costruite in Australia, cifre che ha detto saranno rese note nel 2028, quando in prossimità delle prossime elezioni federali.
2: The coalition will deliver one of the biggest

0: cuts to immigration in the history of this country.
1: Yeah.
0: Our immigration cut will complement our plan to lift immigration standards. We will make the existing Australian value statement an enforceable visa condition. We'll enhance screening to stop radicals from entering our borders. We'll curtail frivolous protection claims by restoring temporary protection visas.
2: Ha aggiunto Angus Taylor che 17 servizi sociali, tra cui l'NDIS, saranno nel suo governo solamente per i cittadini australiani. Restiamo in Australia perché ci sono nuovi dati diffusi dal Ministero della Salute che mostrano che gli anziani australiani attendono in media 12 mesi per accedere ai servizi di assistenza. Il Ministero è tenuto per legge a pubblicare ogni trimestre il rapporto sui tempi di attesa. L'ultima edizione riporta i tempi medi nel trimestre tra novembre 2025 e marzo 2026 e i numeri sono impietosi perché il rapporto rivela che alla fine del periodo erano più di 48.000, per la precisione 48.592, le persone in lista d'attesa per il triage, con tempi di attesa che andavano dai 320 ai 386 giorni a seconda dello stato del territorio. Il CEO di Aged and Disability Advocacy Australia, Geoff Rowe, ha lanciato il campanello d'allarme. Gli anziani, secondo Rowe, stanno perdendo la fiducia nello stato sociale.
3: We're hearing from older people every day about their difficulty in accessing aged care services. We're hearing from many older people that they have given up the application process because they're feeling that the chance of getting the support they need is so remote that they're not putting themselves through that process.
2: E andiamo adesso in Spagna perché il paese iberico sta portando avanti nuove riforme volte a rendere più sicuri i social media e l'intelligenza artificiale. Il ministro spagnolo per la trasformazione digitale, Oscar López, ha dichiarato che i profitti di un ristretto numero di aziende tecnologiche non possono andare a discapito dei diritti di milioni di persone. Iniziativa questa che fa seguito a misure simili adottate in primis dall'Australia per vietare l'uso dei social media ai minori di 16 anni. Per López, i giovanissimi, in particolare le ragazze, sono vittime di cyberbullismo, di molestie sessuali e di deepfake sessuali generati dall'intelligenza artificiale.
4: I've seen how voices amongst several minister cabinets in the European Union have been rising to establish a minimum age to access social media in Europe. This is important because it is evident that any rule we approve is easier to enforce and makes more sense if it is made for a market of 400 million citizens, such as the European Union, instead of one country.
2: Torniamo rapidamente in Australia perché i leader in Gibardi ritengono insoddisfacente il risarcimento finanziario concesso dalla sentenza della Corte federale contro il Fortescue Metals Group. La Gibardi Ngarra Aboriginal Corporation aveva chiesto $1.8 miliardi alla Fortescue, sostenendo che le miniere di Solomon Hub avessero distrutto, nei territori del nord, avessero distrutto centinaia di siti sacri e danneggiato il legame culturale con la terra. All'inizio di questa settimana, per la precisione martedì, il giudice Stephen Burley aveva ordinato al gigante minerario di pagare $150 milioni ai proprietari tradizionali per la perdita culturale, invocando il concetto giuridico di titolo nativo, e $100.000 per la perdita economica. L'amministratore delegato della Gibardi Ngarra Aboriginal Corporation, Michael Woodley, ha colto con favore il riconoscimento da parte della sentenza del profondo legame spirituale del popolo aborigeno con il paese e dell'impatto fisico ed emotivo causato dall'attività mineraria. Tuttavia ritiene che l'importo stabilito per la perdita economica non rifletta l'entità di ciò che è stato perso. Mercato dei cambi, dollaro australiano che viene scambiato per 62 centesimi di euro e vale 72 centesimi di dollaro statunitense. Sport, tennis, i tifosi italiani sognano una finale tutta azzurra agli Open di Roma. Sinner infatti sconfigge il russo Rublev e vola in semifinale dove sfiderà un altro russo, Daniil Medvedev, che ha interrotto il sogno del ventenne spagnolo Martin Landaluce dopo 3 set combattutissimi. Medvedev adesso cercherà di fare da guastafeste anche con Sinner e porre fine al fresco record del numero uno al mondo che, sconfiggendo Rublev, ha inanellato la 32esima vittoria di fila in un Masters 1000, impresa mai riuscita a nessuno prima di lui. Nell'altra semifinale ci sarà invece il norvegese terraiolo Casper Ruud a giocarsi un

0: posto nella finalissima contro l'altro azzurro lussiano Darderi. Sfida in programma nella tarda serata australiana di oggi, finale femminile che invece sarà tra Coco Gauff e l'ucraina Elina Svitolina, che ha sconfitto la polacca Świątek. Brevemente, ciclismo. 30 anni dopo Super Mario Cipollini, un altro italiano alza le braccia sotto il cielo di Napoli al Giro d'Italia. È toccato al canturino Davide Ballerini vincere, e tra l'altro è il primo italiano a vincere in questa edizione del Giro. Eulalio conserva la maglia rosa con 2,51 su Arrieta. Maggiori dettagli nel programma che segue questo giornale radio, che chiudiamo con le previsioni del tempo. Piogge a Perth e Adelaide, temperatura massima in entrambi i casi di 20 gradi, sole a Melbourne 22 gradi, sole a Hobart 21 gradi, piogge a Canberra e Sydney, 20 gradi la massima in entrambi i casi, piogge anche a Brisbane 24 gradi e a Cairns 28 gradi, solleone invece a Darwin, dove la temperatura arriverà fino a 33 gradi.
1: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
2: Starting a new life in Australia isn't easy.
3: A lot of companies have rejected me.
4: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
2: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
5: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
6: SBS Audio. Trova un programma sulla tua lunghezza d'onda.
7: SBS Chill. SBS
8: Pop Asia.
9: Non-stop Asian pop.
10: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
11: SBS Hindi uplabd karvata hai.
12: Far from the partisan politics.
13: Con notizie in più di 60 lingue, musica per tutti i gusti e fantastici podcast tutti da scoprire. Scarica la SBS Audio App o visita sbs.com.au/audio.

0: 9:12 ore della costa est, ben ritrovati all'ascolto del programma in italiano di Radio SBS di oggi venerdì 15 maggio insieme a Carlo Reglia e Jacopo Iannelli, e in questa seconda ora ritorneremo sul conflitto tra Ucraina e Russia con le trattative di pace che sembrerebbero essere all'orizzonte, ma è veramente così?
1: E noi risponderemo a questa domanda tra poco per poi andare in Libano, stato che è stato coinvolto pesantemente dalla rappresaglia di Israele contro le cellule di Hezbollah nel paese. Da poco meno di un mese nel paese vige il cessate il fuoco, ma la situazione è ben lontana dalla normalità, e noi vi faremo conoscere la fondazione AVSI, che da anni è presente in Libano per offrire aiuti umanitari.
0: E poi ascolteremo le voci dei nuovi assistenti linguistici di italiano del COASIT, giunti da poco a Melbourne, carichi di entusiasmo e voglia di diffondere la lingua italiana nelle scuole del Victoria.
1: E dopodiché sport, con l'ennesima vittoria di Jannik Sinner a Roma, ed eventi per il fine settimana e non solo. Quindi il consiglio è sempre lo stesso: rimanete all'ascolto della radio in italiano di

0: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
1: Scorsa settimana è stato violato dopo soli pochi giorni. A inizio settimana poi il presidente russo Vladimir Putin aveva parlato di una possibile conclusione della guerra, salvo poi fare marcia indietro. E lo scorso mercoledì la Russia ha attaccato l'Ucraina con un'offensiva di oltre 800 droni in raid coordinati.
2: E noi abbiamo quindi chiesto al giornalista Giuseppe D'Amato di fare una panoramica del conflitto in corso, chiedendogli se si sia fatto un passo indietro rispetto alla scorsa settimana, quando si era tornati a parlare di trattative di pace.
3: Purtroppo si è fatto un passo indietro, ma la cosa fondamentale è stata che comunque per qualche giorno non ci si è sparati addosso, o perlomeno ci si è sparati molto meno del solito, e questo è già un passo importante, perché negli ultimi quattro anni praticamente le armi non si erano mai fermate di fatto. Adesso cosa sta succedendo? Sta succedendo che la Russia ha ricominciato i propri raid. C'è stato, da quello che riferiscono fonti ucraine, il bombardamento di Kiev qualche ora fa, con un palazzo di 9 piani che sarebbe stato colpito, e 16 sono i morti al momento accertati, ma sono decine i feriti, e purtroppo il bilancio di questo bombardamento sembra destinato ad aggravarsi nelle prossime ore. La situazione è certamente peggiorata in Ucraina, e l'Ungheria ha chiamato l'ambasciatore russo a Budapest al Ministero degli Esteri, invitando Mosca a non bombardare i territori pieni di civili e soprattutto ad evitare il bombardamento della regione dei Carpazi, dove vive una folta minoranza ungherese. E questo è un cambiamento importante, perché fino a poche settimane fa l'ex premier Orbán assolutamente aveva una posizione completamente diversa. Al momento in cui vi stiamo parlando si ha notizia che alcuni aeroporti del sud della Russia sono chiusi. Questo sta a significare che i droni ucraini sono entrati in azione, ed è stato lanciato l'allarme missilistico, quindi il rischio di lancio di missili da parte dell'Ucraina verso la Russia in ben 5 regioni russe.
1: E questo era il corrispondente Giuseppe D'Amato. Nel frattempo l'Ucraina è stata colpita da un nuovo caso di corruzione, che questa volta ha coinvolto l'ex capo di gabinetto del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, Andriy Yermak. E noi abbiamo proprio chiesto a D'Amato di che cosa ha accusato Yermak.
2: Gli abbiamo chiesto questo, e se questo ennesimo caso di corruzione in Ucraina potrebbe anche rallentare le aspirazioni del presidente Volodymyr Zelensky di accelerare l'ingresso del paese nell'Unione Europea.
3: Iniziamo col dire che Yermak è accusato di riciclaggio di denaro. Tra il 2021 e il 2025 ha cercato di ottenere dei vantaggi, secondo l'accusa, dalla costruzione di 4 residenze in una zona di lusso alle porte di Kiev. C'è uno scandalo abbastanza importante che riguarda alcuni esponenti politici, non solo politici ma anche uomini d'affari vicino all'amministrazione Zelensky. Saremo a vedere quello che succederà. C'è stato uno scandalo assolutamente importante. La corruzione, non dimentichiamocelo, per anni, tutti gli anni 10, è stato uno dei grandi problemi dell'Ucraina. L'Ucraina ha creato delle strutture indipendenti come l'Agenzia Anticorruzione, il NABU oppure il SAP, quindi ha tentato di creare un qualcosa che potesse cercare di fermare la corruzione, anche perché altrimenti non avrebbe potuto ottenere

0: sussidi occidentali. Cosa sta adesso succedendo? Semplicemente c'è uno scandalo estremamente grave e questo scandalo certamente non rallenterà l'avvicinamento dell'Ucraina al paese. In Occidente si è parlato molto degli scandali di corruzione in Ucraina, ma ci si è dimenticati di quelli in Russia. In Russia in continuazione non passa settimana che non alti esponenti delle varie amministrazioni regionali o anche c'è stato uno scandalo con al centro il Ministero della Difesa, insomma, vengono a luce scandali spesso ci sono state delle condanne pesantissime di questi alti esponenti delle amministrazioni che sono stati presi con le mani nel sacco. Quindi diciamo che la corruzione purtroppo è un problema di queste terre ad est, certamente in futuro quando si fermeranno le ostilità e inizierà il piano di ricostruzione, bisognerà porre estrema attenzione a tutti i passi che verranno decisi, perché certamente questo problema esiste da sempre e quindi bisognerà avere le giuste contromosse.
1: E questo era un estratto dell'intervento del giornalista Giuseppe D'Amato in merito prima al conflitto tra Russia e Ucraina e poi alle situazioni in corso nell'intera regione. L'intervento integrale potete ritrovarlo come sempre su sbs.com.u/italian, sulle nostre pagine Facebook e Instagram o sull'app per podcast di SBS, la SBS Audio App. E ritorno adesso al nostro momento dedicato all'impegno civile italiano nel mondo e ci spostiamo da questa zona di conflitto dalla Ucraina al Medio Oriente e andiamo in Libano, uno stato che è stato coinvolto pesantemente dalla rappresaglia di Israele contro le cellule di Hezbollah nel paese.
2: È da poco meno di un mese nel paese vige il cessate il fuoco, ma la situazione è ben lontana dalla normalità. In questo contesto opera la fondazione AVSI, che da anni è presente nel paese per offrire aiuti umanitari. Lorenzo Biancocapo guida i programmi di AVSI in Libano. Ascoltiamolo allora al microfono di Yolanda Pupillo.
3: Global Mail. Viaggio nell'impegno italiano nel mondo a cura di Yolanda Pupillo.
4: Nonostante il cessate il fuoco del 16 aprile, la popolazione civile in Libano continua a vivere nella paura. I continui attacchi aerei israeliani, i bombardamenti, gli ordini di evacuazione peggiorano ogni giorno la crisi umanitaria. La Fondazione AFSI è presente in Libano dal 1996 con progetti di sviluppo e aiuto umanitario. Da Beirut, Lorenzo Bianco, capo programmi di AFSI in Libano.
5: Abbiamo ormai passato il secondo mese di emergenza umanitaria con l'escalation che è iniziata ai primi di marzo. Malgrado il presunto cessate il fuoco, non si sono fermati gli attacchi e i bombardamenti sia nella fascia cuscinetto, proprio al confine fra Libano e Israele, ma anche tutta una fascia più alta nei distretti di Manabatie, dove continuano gli ordini di evacuazione che non permettono alle persone a tornare proprio ai villaggi di origine.
4: Quanto sono ampie le zone colpite dagli attacchi rispetto al resto del paese?
5: Il paese è molto piccolo, è poco più grosso dell'Abruzzo, per farvi capire. E quindi tutto il distretto di Tir e Nabatie è sotto attacco, la valle della Bekaa è tuttora sotto attacco. Dopo il presunto cessate il fuoco sono solamente diminuiti gli attacchi nei sobborghi meridionali di Beirut. Quindi capite che la gente non si sente ancora sicura a tornare nelle loro zone di origine.
4: Dove si sta rifugiando la popolazione sfollata?
5: In questo momento ci sono quasi 700 collective shelter, rifugi, che il governo ha messo a disposizione, che ospitano più di 130.000 persone, solo che queste 130.000 persone rappresentano poco più del 10% di quel 1.250.000 sfollati che dalle regioni meridionali si sono spostate nelle zone più o meno sicure a Beirut e a nord di Beirut. Quindi chiaramente siamo di fronte a un'enorme crisi umanitaria, perché parliamo di quasi il 20% della popolazione che è sfollata, anche di più, come se 15 milioni di italiani si spostassero internamente in un paese che sono più di 5-6 anni che ha subito una bancarotta devastante, dove il sistema pubblico è al collasso. Per la seconda volta in 2 anni si trova a far fronte a uno sfollamento

0: sfollamento interno di più di 1.200.000 persone.
1: Come avete affrontato la prima emergenza?
0: Sicuramente nelle prime settimane abbiamo supportato questi shelter messi a disposizione dal governo, distribuendo i beni di prima necessità come kit igienici, acqua potabile, acqua per lavarsi, installando latrine, perché chiaramente sono scuole che non sono adibite a accogliere persone, quindi abbiamo dovuto creare delle partizioni all'interno della scuola per accogliere i nuclei familiari, installare tende, installare bagni pubblici. Abbiamo iniziato anche a distribuire kit alimentari. APSI si coordina insieme alle grandi ONG internazionali e le agenzie delle Nazioni Unite e il governo e ha ricevuto tante collective shelter sotto la nostra responsabilità in cui garantiamo in maniera regolare tutti questi bisogni primari, coperte, materassi ad esempio anche.
1: Dopo la prima fase di emergenza, AFSI si sta impegnando in attività di supporto psicosociale per bambini e famiglie.
0: Chiaramente parliamo di una popolazione traumatizzata, gente che ha perso la casa, che è dovuto da un giorno all'altro partire perché ha ricevuto degli ordini di evacuazione. Quindi, grazie al nostro team specializzato, facciamo sessioni singole e di gruppo con i genitori, con i bambini, coinvolgendoli anche con attività di arte terapia, attività ricreativa, proprio per identificare eventuali casi di supporto più specifico da fare. Lavoriamo anche molto nell'inclusione, quindi abbiamo anche adattato le nostre attività di inclusione, quindi identificazione, referral a servizi secondari per portatori disabili, perché anche il disabile è una storia nella storia. Parliamo circa di 80.000 persone disabili che a malapena sono riuscite a spostarsi. Immaginate anche la difficoltà di fare uno sfollamento se sei una persona disabile e arriva in questi shelter. Chiaramente non sono accessibili per persone con discapacità sia fisiche che mentali e quindi è vulnerabilità in una situazione già molto vulnerabile.
1: Cosa emerge da questi incontri con bambini e famiglie?
0: Chiaramente, come dicevo prima, è una popolazione molto traumatizzata. Molti di questi bambini per la seconda volta hanno dovuto lasciare le loro scuole, le loro case, sono trovati a vivere in collective shelter. C'è una storia che ci ha molto toccato. Qualche giorno fa ero in uno shelter a fare un po' di monitoraggio e parlando con un papà mi diceva che il suo figlio gli aveva confessato che avrebbe preferito morire e il papà gli chiede: ma come mai? Perché finalmente potrei andare in paradiso e trovare finalmente quiete. Quindi immaginati la brutalità di questa guerra che questi bambini, oltre all'escalation del giorno in cui hanno dovuto evacuare, per tanti mesi hanno ascoltato esplosioni, bombe e per loro il silenzio è qualcosa che non hanno più.
1: Anche l'anno scolastico si è interrotto per i bambini libanesi.
0: Da circa un paio di settimane il Ministero dell'Educazione ha iniziato a riattivare dei corsi della didattica a distanza in maniera simile come quando avveniva durante il Covid, con tutti i limiti che può avere la didattica a distanza in un contesto del genere: mancanza di computer, scarseggiano i devices per fare i compiti. E APSI, che lavora molto in educazione, sta lavorando per supportare il Ministero, garantendo materiale didattico, supportando le scuole con devices e con supporto ai docenti, al ministero.
1: Da più di 20 anni ANSI è presente anche in alcuni villaggi nel distretto di Majayoun, nella zona di confine al sud del Libano.
0: Si tratta di 5 villaggi cristiani dove la popolazione non è sfollata perché appunto i combattimenti sono tutti intorno, ma questi villaggi sono risparmiati, però sono completamente isolati. Quindi noi lavoriamo molto anche, stiamo organizzando spesso convogli umanitari per supportare questi villaggi, dove tutto il nostro ufficio, il nostro centro comunitario funge un po' da hub umanitario. E chiaramente questa è un'altra storia nella storia. Ci sono questi villaggi che ormai sono diventati delle piccole enclavi completamente isolate perché si trovano in mezzo fra i combattimenti fra Israele e Hezbollah, però allo stesso tempo non vogliono lasciare i loro villaggi per paura che siano poi occupati, distrutti.
1: Quali effetti profondi sta avendo tutto ciò sul Libano, considerata la vostra esperienza nel paese?
0: Allora, il paese fin dalla fine della guerra civile continua a essere diviso in maniera settaria, le cicatrici della guerra civile non si sono mai chiuse e chiaramente quando ci sono escalation di guerra come questo tipo, le divisioni settarie si amplificano nuovamente, quindi il rischio in questo momento, oltre al conflitto, è che si riaccendano queste divisioni fra comunità sunnite, sciite, cristiane, perché chiaramente nel momento in cui c'è uno spostamento di popolazione, una pressione su determinati villaggi, anche perché spesso

0: in Libano i vari villaggi, gli stessi quartieri di Beirut si dividono in maniera settaria. Ci sono i quartieri cristiani, i quartieri sunniti, i quartieri sciiti. Quindi capisci, quando ci sono grossi movimenti di popolazione vanno un po' a minare il patto sociale, perché questo chiaramente è purtroppo la storia del Libano. Quindi ora la grande paura è un aspetto su cui noi dobbiamo, operatori umanitari, comunità internazionale, anche salvaguardare la coesione sociale, perché sennò il rischio dopo questo conflitto sarà proprio un regolamento di conti fra gruppi settari, e questo sarebbe un punto estremo di una conflittualità che poi non avrebbe mai fine.
1: C'è un futuro di pace per il Libano?
0: È difficile, chiaramente ogni volta che c'è un conflitto si ritorna indietro e bisognerà ricostruire. Per fortuna il Libano è un esempio di resilienza e di coesione, quindi quello che si auspica è che per fortuna gli anticorpi sono tanti e forti per evitare un'ulteriore escalation interna e settaria.
1: Il sito di ANSI, u.ansi.org.
2: E questo era Lorenzo Biancocapo, che guida i programmi di AVSI, la Fondazione AVSI in Libano, intervistato da Yolanda Pupillo, fondazione che si occupa di offrire aiuti umanitari nel paese colpito dalla guerra. L'intervista potete ritrovarla su sbs.com.au/italian.
3: E questa intervista ci ha portato quasi alle 9:30 ore della costa est. Tempo di una piccola pausa e ritorniamo tra pochissimo, sempre in diretta su Radio SBS.
2: Restate all'ascolto.
4: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
5: Starting a new life in Australia.

0: E questo effettivamente era il problema che aveva Gigliola Cinquetti nel 1964, di non avere l'età barely legal, insomma, per la cantante che esordì proprio a Sanremo nel 1964 all'età di 16 anni, quindi insomma cantava esattamente la sua situazione.
1: Ma non è la vincitrice più giovane della storia di Eurovision, o meglio lo era fino a quel momento.
0: Tu stai mettendo il carro davanti ai buoi. Prima ricordiamo che ha vinto Eurovision, perché ha vinto prima Sanremo, poi ha vinto Eurovision con questa canzone che diventò un hit a livello europeo, e quindi all'età di 16 anni e 92 giorni

0: Diventò ai tempi la più giovane vincitrice di Sanremo. Ma tu cosa ci volevi di Eurovision?
1: Che fino a quel momento era la più giovane vincitrice di Eurovision fino a quel momento, fino al 1964, ma poi 22 anni dopo è stata battuta da Sandra Kim. Pensa, ha vinto Eurovision all'età di 13 anni.
0: 13 anni.
1: E lì non aver l'età, lì ancora, ancora
0: non,
1: meno.
0: Non l'età neanche per cantare sul palco di Eurovision. Ebbene, Sandra Kim vinse, e tra l'altro anche qui c'è una connessione con l'Italia, visto che lei è belga, ma il suo vero nome è Sandra Caldarone, col papà nato in provincia di Chieti.
1: Quindi
0: insomma,
1: in qualche modo
0: tutto italiano.
1: C'è un po' d'Italia in questa vittoria, in questi record.
0: E c'è un po' d'Italia anche qua in Australia, anche a Melbourne, visto che alla fine dello scorso aprile sono arrivati al COASIT i nuovi assistenti linguistici. Ricordiamo, il programma di assistenti linguistici l'anno scorso aveva celebrato i suoi 30 anni di vita, e adesso è appunto è arrivata già l'ora per l'arrivo del 31esimo gruppo proveniente da diverse università in tutta Italia.
1: E il loro compito sarà quello di affiancare gli insegnanti del Victoria per i prossimi 8 mesi, aiutando in classe nell'insegnamento, ma anche facendo da ambasciatori di quello che sono i giovani italiani oggi. Il cui presidente Carlo Reglia è andato a trovarli e ha interrogato alcuni di loro. Ascoltiamolo.
0: Con la penna rossa, chiaramente.
2: Ciao, io sono Alice Castagnoli, vengo da Genova e ho 25 anni, prossima settimana 26.
3: Auguri.
4: Ciao, sono Pascal Tropiano di Genova e ho 30 anni appena compiuti.
5: Chiara Mancini da Roma, 25 anni.
6: Carol Beltrame da Udine, 24 anni ancora.
7: Io sono Irene Formati, vengo da Caserta e ho 29 anni.
0: Allora, iniziamo allora una piccola panoramica di questi ragazzi. Soprattutto la cosa più importante, in che scuole andrete?
8: Io andrò al Kilester College, che si trova in zona Springvale.
9: Io sono a Springside West e a Fraser Rise.
10: St. Aloysius, North Melbourne.
11: Io lavorerò alla Footscray Primary School, appunto a Footscray.
12: E io sarò a una secondary, Mary Benon College. Spero di averlo pronunciato bene.
0: Ripetilo 3 volte.
12: No, ti prego. Mary Benon, Mary Benon, Mary Benon.
0: Ecco, adesso poi appare tipo Beetlejuice. Quali sono le vostre aspettative, visto che per voi è un viaggio nell'ignoto? Anzi, probabilmente, immagino, prima di venire in Australia non sapevate nemmeno che ci fosse una comunità italiana. Adesso che cosa vi aspettate?
8: Allora, io diciamo che sono partita perché volevo tanto fare un'esperienza all'estero di questo tipo, quindi ho colto l'occasione, anche se non so quanto l'insegnamento poi nel futuro potrà essere il mio percorso di vita, però vorrei tanto appunto provare e vedere come, insomma, come mi trovo, quindi vorrei proprio fare esperienze diverse, vedere come va.
4: La mia filosofia di vita invece è basata praticamente sul non farsi aspettative, quindi diciamo che più o meno so che cosa andrò a fare e so che sarà un ambiente interculturale. Io in Italia mi occupavo di mediazione culturale, quindi ho sempre avuto a che fare con i migranti che arrivano in Italia. In questo caso sarebbe un po' un punto di vista differente che può darmi delle prospettive interessanti.
5: Io ho sempre avuto la passione per l'insegnamento e sono molto curiosa di ricoprire questo ruolo in un contesto completamente diverso, e penso possa anche arricchire il mio bagaglio culturale e fare un'esperienza all'estero. Comunque credo sia sempre una bella occasione.
11: Io in Italia lavoravo già come insegnante alla primaria e mi hanno detto che il sistema scolastico australiano è molto diverso, e quindi sono curiosa di vedere com'è.
12: Ok, e cosa mi aspetto? Sicuramente di imparare a mia volta tantissimo sul sistema scolastico australiano, sui metodi di insegnamento nella scuola australiana, allo stesso tempo di accendere quella lucina nei parlanti di qualsiasi livello italiano a scuola, che ti fanno dire wow, sì, l'ho detto bene, che bello, mi hai capito. Questo mi aspetto.
0: Intermezzo, qual è l'animale australiano che non vorreste trovare nel vostro letto?
13: Oddio, aiuto, qualsiasi tipo di ragno.
4: Probabilmente un ragno anche io, perché sono bruttini, però i serpenti mi piacciono, già un serpente non mi farebbe... Oddio, avrei paura forse per il morso, però...
5: No, sia ragni che serpenti, no, nessuno di questi, spero.
11: Ragni, decisamente, fobia.
12: Ragazzi, gli scarafaggi, cioè sarò banale, ma grandissimi scarafaggi no.
0: Ma non è famosa per gli scarafaggi l'Australia, cioè tra tutti gli animali lo scarafaggio.
12: Vabbè, sono i serpenti.
0: Cosa conoscevate dell'Australia?

0: Italia prima di venire qua?
1: Ma oddio, non tanto, cioè è un posto veramente tanto lontano da noi, quindi forse non sia tanto, non arriva forse tanto a noi se non i koala, i canguri, il surf ovviamente.
2: E ho sentito un sacco di cose raccontate da molti miei amici che sono venuti a fare la working holiday. Però fondamentalmente, a parte uno stile di vita con una visione molto aperta e il surf e insomma il caldo dell'outback, più di questo non saprei dire niente.
3: E quando ero piccola c'era Georgie come cartone che era ambientato in Australia, il primo ricordo che ho, e il resto molto forse anche per sentito dire, quindi più reel da Instagram che vera conoscenza, quindi direi koala.
4: Sì, diciamo che l'Australia per noi è un posto molto idealizzato, tanta natura, animali, però appunto non avevo mai pensato come fosse la vita di città.
5: Ah, io non so se è consentito dirlo, però le mie amiche mi dicevano: mandami foto di surfisti. Quindi ho un po' questa l'aspettativa, un po' Miami vibes, però ti giuro. Però sì, molto molto molto wild, viene descritto molto così in Italia, e invece è bello scoprire che c'è anche un centro città abitato e tante iniziative anche culturali che sono bellissime.
0: Come vi vedete allora alla fine della vostra esperienza? Ci avete pensato oppure vivete giorno per giorno?
1: No, io sinceramente no, voglio tanto vedere come va, non escludo anche di rimanere nel caso mi trovassi bene, quindi insomma sì, voglio viverla giorno per giorno.
2: Anche io giorno per giorno, alla fine della vita è un continuo svolgersi nel presente, e più ti fai aspettative più queste vengono distrutte, quindi non mi faccio nessuna aspettativa e mi trasformo con l'esperienza stessa.
0: Voglio intromettermi, questo ragazzo si chiama Pascal, voglio dire, giustamente.
2: Sono un filosofo, quindi ci sta.
3: La reincarnazione. No, io sono più per cercare di scoprire quello che ancora ci aspetta, ancora non siamo nelle scuole, quindi sono veramente una tela bianca, quindi non ho ancora progetti per il futuro più in là, insomma.
4: Io voglio vivermi a pieno questa esperienza, godermi questi mesi, anche girare l'Australia, vedere altri luoghi, e poi insomma vedremo, senza troppe aspettative, però sono contenta di questa esperienza.
5: Qual era la domanda?
0: Ti sposeresti con un surfista?
5: Ah, sì, che divertente. Però dalle risposte, sì, ovviamente non vedo l'ora di vivermi questa esperienza, ho paura che durerà troppo poco, però non mi racconto questa paura, anzi mi racconto che sarà un'avventura incredibile e mi scoprirò alla fine super ricca di avventure, di persone, di lingua, quindi sarà bellissimo.
0: Non mi resta allora che augurarvi un grandissimo in bocca al lupo per questa vostra esperienza, ci risentiremo a dicembre per vedere com'è andata.
6: Grazie. Ciao.
7: Ciao.
8: E questi erano Alice Castagnoli, Pascal Tropiano, Chiara Mancini, Carol Beltrame e Irene Formati, nuovi assistenti linguistici del Quasi di Melbourne, incontrati dal qui presente Carlo Reglia, che li ha interrogati, interrogazione più che passata, no Carlo?
0: Ma insomma cioè, un po' di no, sono severissimo, assolutamente.
8: lo so.
0: Cioè, tipo, c'era una studentessa che non sta neanche ascoltando la domanda, quindi insomma, direi dal 6 al 7.
8: Forse la domanda non era così interessante.
0: Forse hai ragione anche tu. Allora, invece, aperta parentesi, voglio ricordare a tutti voi che se volete collaborare con SBS, stiamo cercando dei casual come collaboratori per aiutarci a produrre il nostro programma di due ore di SBS. Se avete quello, come si dice in italiano, avete quello che ci serve. No?
8: Sì, se avete l'X Factor per SBS Italian, potete candidarvi tramite sbs.com.au/jobs,
0: dove troverete appunto tutti gli annunci di lavoro. Invece adesso noi tra pochissimo parleremo di sport, però noi vogliamo prima fare una piccola parentesi ancora dedicata allo sport, però con il podcast del nostro Paolo Gallo, visto che ieri è uscito il nuovo episodio di Route 26, il podcast in cui Paolo Gallo racconta il mondiale attraverso le storie delle persone. Questa settimana andiamo in Egitto, dove nel 1989, dopo 50 36 anni di assenza, la qualificazione ai mondiali d'Italia 90 cambiò il rapporto di un'intera generazione con il calcio.
8: E tra quei bambini c'era anche Tony Hanna, oggi video editor di SBS Arabic, che in questo episodio racconta come il football sia diventato parte della sua identità, accompagnandolo dall'Egitto fino all'Australia. Allora ascoltiamo un estratto dell'episodio.
6: Cairo, November 17, 1989. The streets are almost empty, but the coffee shops are packed. Egypt is playing Algeria in the second leg of their World Cup 1990 qualifier. More than 250 kilometers away, in a city called Minya, a young boy is playing alone in his room when suddenly...
7: Everyone was shouting and actually I jumped. And I look at my balcony, what's happening? And they said, my dad, yes, we're qualified. I said, that's good. And I start attached to football after that.
6: For 56 long years, Egypt missed out on the World Cup. Hossam Hassan's goal changed everything. It was the moment millions of Egyptian children fell in love with football. And among them, there was Tony Hanna. I'm Paolo Gallo, and this is Route 26, an SBS podcast about extraordinary people, their memories, and the World Cup moments that shape their lives. What a goal! Oh, it's
9: a wonderful... Starting a new life in Australia isn't easy.
10: A lot of companies have rejected me.
11: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
9: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
12: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something. And to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
13: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
14: Ascoltateci in podcast su qualsiasi dispositivo mobile, gratuitamente. Visitate sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Audio App. Scaricate oggi la SBS Audio App per ascoltare tutti i vostri programmi preferiti. Scaricatela gratuitamente sull'App Store o su Google Play.

0: Ben ritrovati all'ascolto di SBS Italian. Avrete riconosciuto la sigla, è la sigla dello spazio del venerdì dedicato allo sport, e nei prossimi minuti ci saranno tennis, ciclismo e calcio per un fine settimana ricco di eventi. Iniziamo proprio dal tennis con il 1000 di Roma. Se per quanto riguarda Jannik Sinner il massimo delle cose negative che gli possano succedere è subire un break, a prendersi i riflettori è Luciano Darderi, vero Carlo?
1: Assolutamente sì, Luciano Darderi che fa l'impresa dopo aver domato Zverev nel turno precedente ai quarti di finale, alla meglio una partita pazza contro la stella emergente del tennis mondiale e spagnolo Rafa Hodar, con il risultato di 7-6, 7-5 per Hodar e poi 6-0.
2: Luciano Darderi daring to dream in Rome.
1: Luciano Darderi, come dice il commentatore, una partita veramente pazza che è finita oltre le due di notte, che è stata interrotta per i fumogeni della finale in contemporanea di Coppa Italia tra Lazio e Inter, una partita che appunto sembrava andare su una brutta china con un primo set vinto in rimonta al tie break, un secondo in cui Hodar ha rimontato e poi un terzo in cui Darderi ha rifilato un bel cappotto al giovane spagnolo. Ascoltiamo allora Luciano Darderi poi a parlare dopo, subito dopo l'incontro.
3: I think it's the best win of my career because of the crowd, everything here in Rome. First time in the semifinals, so it's a dream to play here. Yeah, it was difficult because we start around 11. The court was really slow. Rafa is an amazing player. He's so young, just 19 years old. I had my chance in the second set, but then he played just amazing. But I just keep fighting, and I'm very happy about that.
1: Invece per quanto riguarda Jannik Sinner, una giornata in ufficio contro Rublev 6-2, 6-4 e appunto come dicevamo a un certo punto nel secondo set sul 4-1 ha subito un break, è arrivato uno tale stato di onnipotenza che la gente si preoccupa quando concede un break agli avversari. 32esima vittoria di fila per quanto riguarda i 1027 di fila nell'anno 2026. Insomma, record che si allungano uno dopo l'altro.
0: E adesso quali sono gli abbinamenti per le semifinali, Carlo?
1: Già, si gioca tra poco, ricordando anche che Medvedev è arrivato in semifinale e Ruud che se la vedrà contro Darderi questa sera a partire dalle 11.30 appunto in serata. Invece la seconda semifinale Sinner contro Medvedev probabilmente è dalle 3 del mattino in poi.
0: E adesso chiudiamo la pagina del tennis e passiamo al ciclismo. Carlo, col Giro d'Italia che è rientrato in Italia dalla Bulgaria con tre tappe che hanno visto succedere davvero di tutto, no?
1: Davvero di tutto in queste tre tappe. Dico soltanto che Afonso Eulalio, portoghese, è maglia rosa. Cediamo allora la parola a Fabio Petrò con che ci racconta quello che è successo in queste tre tappe.
4: Rientro in Italia e il Giro d'Italia ci ha regalato tre tappe magnifiche. Nella Catanzaro-Cosenza, vinta da Jonathan Narvaez della UAE, ma con la ciliegina sulla torta per noi italiani, con Giulio Ciccone finalmente in maglia rosa. Era la maglia rosa che gli mancava, perché aveva vinto tappe al Giro d'Italia, tappe al Tour de France, aveva addirittura indossato negli scorsi anni la maglia gialla del primato del Tour de France, ma gli mancava la rosa, e per lui, come ha rilasciato poi le interviste, un premio alla sua carriera, una cosa meravigliosa per lui, insomma, indossare la maglia rosa in Italia al Giro d'Italia. Peccato che purtroppo l'ha potuta tenere solo un giorno, perché il giorno dopo, nella quinta tappa, la Praia Mare Potenza, vinta da Igor Arieta, si è materializzata una giornata da tregenda, perché perché è stata condizionata da una pioggia incessante, alle temperature al di sotto delle medie stagionali. I corridori hanno dovuto veramente fare i conti con il freddo, perché era anche una tappa da 203 km, quindi attenzione che magari questo potrebbe ripercuotere anche sui giorni futuri. Una fuga bidone ha animato questa tappa, ha rimescolato tutte le carte in tavola, un gruppetto è andato all'attacco prima del monte del Grande di Viggiano, che era una salita non tanto dura, però per le condizioni meteorologiche è stata durissima. Sono usciti a evadere due corridori, il portoghese Afonso Eulalio e lo spagnolo Igor Arrieta, che poi sono riusciti ad arrivare al traguardo con oltre 7 minuti rispetto al gruppo principale, al gruppo dei favoriti. Il finale però è stato veramente incredibile, pirotecnico direi. Ve lo racconto, perché lo spagnolo è caduto a 13 km dall'arrivo, Arrieta, e invece il lusitano, appunto il portoghese Eulalio, è andato via in solitaria. Ma anch'egli a meno 6 dall'arrivo è ricaduto ancora lui, scivolato. Tutti e due hanno avuto una scivolata in curva, quindi si è riformata ancora la coppia. Però ai tre chilometri, sorrido perché è stata veramente una tappa incredibile, ai 3 chilometri Arrieta è andato largo su una curva e praticamente ha sbagliato strada, è andato contro un nastro che bloccava la strada, però è riuscito a recuperare ancora lo svantaggio e rientrato sull'avversario quando mancavano ormai 200 metri alla fine, perché Eulalio era stravolto completamente, lo ha superato e ha vinto. Incredibile.
1: E questa è appunto la seconda

0: Una tappa invece in quella delle ore scorse, la Pestum Napoli, è stata vinta da Davide Ballerini, come detto Afonso Eulalio in maglia rosa. Chiusura un attimo con il calcio, se mi lasci un secondo.
1: Vai.
0: Assolutamente, le parole per la, come abbiamo detto prima, l'Inter vince la Coppa Italia vincendo 2-0 contro la Lazio, liberando un posto in Europa League per le squadre che stanno lottando per la Champions. Ebbene, il derby di Roma e le altre quattro gare che vengono impegnate le squadre si giocheranno domenica a mezzogiorno dopo un tira e molla con la prefettura di Roma. Appunto, noi faremo il diciamo, vi racconteremo che cosa è successo poi successivamente nel programma di lunedì mattina.
1: E se è ricca la zona per le posizioni valide per le qualificazioni posti in Europa, in Serie A è ricca anche questa settimana di eventi in Australia, eventi legati all'Italia, Sydney e Melbourne. Iniziamo da Sydney, dove ritorna in concerto la cantante Carlotta Cent'anni. Noi non diciamo nulla, lasciamo dire tutto a lei.
2: Ciao a tutti, sono Carlotta Cent'anni, vi aspetto giovedì 21, settimana prossima, al famoso Camelot Lounge di Sydney per il mio concerto From Italy with Love. Sarò lì con la mia band, avrò David Allen on piano e Mark Howard on contrabbasso e Kate Sullivan on drums, e canterò canzoni meravigliosi di Mina, Celentano, Ornella Vanoni, Gino Paoli e chi più ne ha più ne metta. Ci saranno delle mie canzoni originali e delle canzoni nuove che saranno registrate nel mio prossimo album. Vi aspetto, allora non mancate. Giovedì 21, Camelot Lounge, From Italy with Love.
0: E invece parte domani la visita virtuale alla Cappella Sistina, un'esclusiva di Sydney, e questa esperienza si svolge in due spazi pensati proprio per approfondire la conoscenza di capolavori di Michelangelo, un'esperienza immersiva che ricrea gli interni della Cappella Sistina attraverso proiezioni monumentali con immagini ad altissima risoluzione che provengono dagli archivi dei musei vaticani, con dettagli vivi dell'opera di Michelangelo alla St. Mary's Cathedral Forecourt, College Street, Sydney.
1: E ci spostiamo al volo a Melbourne, dove è iniziata ieri la Melbourne Design Week. È iniziata ieri 14 maggio e si terrà fino al 24 maggio per festeggiare il suo decimo anniversario, con 11 giorni di mostre, conferenze e laboratori che si terranno in alcuni dei luoghi culturali più iconici di Melbourne, tra cui il National Communication Museum, la Melbourne School of Design e Labs for Content e l'NGV International. Tutte le informazioni sono disponibili su designweek.melbourne.
0: Al volissimo, ultimi giorni per il Southside Festival che finisce questa domenica 17 maggio. Si tratta di 10 serate all'insegna dell'arte e della cultura in riva al mare tra il Frank's and Art Center e il Beauty Park, il lungomare e oltre. Per tutte le informazioni www.southsidefestival.com.au.
1: E con gli eventi abbiamo, siamo arrivati alla conclusione di questa puntata, che come sempre vi ricordiamo potrete riascoltare su sbs.com.u/italian, e vi ringraziamo per essere rimasti all'ascolto fino ad ora. Da Jacopo Iannelli
0: e Carlo Reglia
1: un augurio di buon proseguimento di giornata, e il programma torna domani dalle 8 alle 10.
0: Ciao a tutti, buona giornata.
1: Ciao.
3: Difference. You're with SBS Filipino on mobile, online, and on radio.
4: Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino sa mobile, online, at radio.
5: Nais naming kilalanin ang tradisyonal na nagmamay-ari ng lupain mula saan kami sumasayim papawid sa araw na ito. Ang SBS Filipino ay nagbibigay galang sa mamamayan ng Wurundjeri Woi Wurrung ng Kulin Nation at sa mga nakakatandang miyembro ng kanilang komunidad noon at ngayon. Kinikilala din namin ang mga tradisyonal na nagmamayari ng mga lupain ng Aboriginal at Torres Strait Islander mula sa mga lugar na kinatatayuan ng aming mga tagapakinig.
6: Nag-warning shot ka. Pinutukan kita pabalik. Isip natin ata. Sorry ha. But I don't think there's any question. The Senate is under attack. Was under attack. All of you.
7: Una.
6: All of you, your life will
7: be in July. Walang assault na ginawa ang NBI agents